Questa averne anche le cicciarini nata di cabide, come dice il Valmore Gasparin. Valmore Siva, no Gasparin? Sempre in 17 e 22.